crescendo, prende forza poco a poco. Poi l'agiatino a quei poco sempre il buono e la tempesta che nel sette la torretta ma ti stiamo rondolando e ti fanno l'orgerà. Hai la picchia bocca e scoppia, si propaga, si raccoglia e produce un'esplosione.